Perché te ho aprile sacra d'un l'amour, ma io mai so mai se ne fu l'amour. E cosa dico stragudi da